0: Alfa do Mandela. Dela, dela. O Alfa do Mandela.
1: Aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto, aperto.